Io scusa, sono un rotto e cunio in Spagna, se il museo di Pao che si tiene a nome tre salmone, le mani che si dice Guggenheim. A chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, la feria tutto è impossibile. Los días no son iguales.